gold thread, so delicate.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Barrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

Ciao! Volevamo dirti che sei fantastico e stai ascoltando Radio Gwendoline.

sasso nero resta immobile.

scaramanzia.

Chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grubbs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler metter pace alle tensioni, ma il violoncello non molla. E a 1:46 le ostilità riprendono, gli arpeggi di Grubbs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è, almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente e poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponile. Quello è il vero messaggio del brano.

ولا الداخل انسان.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci, è quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa. È panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più, mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

pallone che sotto c'è l'ala lunga, se non butti la rete non te ne lascia una, e alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente, questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema, ogni 3 lacrime batte la campana. Passan le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passan sotto le reti che asciugano sul muro, e in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende.

bottiglia legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare.

0: Ragazze, questa è
1: Frequenze in Movimento.
2: Frequenze Vuggy Bagnon.
0: Progetto interculturale attraverso lo scambio della musica. E buongiorno a tutti e a tutte, questa è Daniela Baiardi. Siamo qua a presentare l'ultimo episodio di Frequenze in Movimento e come ospiti abbiamo qua Loris e Diego.
1: Ciao.
3: Buonasera.
1: Buongiorno, buonasera,
3: sì,
1: ciao.
3: Buongiorno, sì.
1: Non siamo in diretta.
0: Vi potete presentare?
1: Prego.
3: Sono Diego Giacomini e... cosa ti racconto di bello? Come mi presento?
0: Puoi raccontare le tue origini, cosa fai, cosa non fai, cosa ascolti anche.
3: Ma allora, diciamo che mi reputo un spirito libero nonostante Loris non sarà d'accordo, però arrivo dalla Slovenia, sono nato in Istria e sono della minoranza italiana in Istria. All'epoca quando ero nato era Jugoslavia e attualmente all'età dei miei 39 anni abito in Ticino e che cosa faccio? Cerco di rendere utile la mia vita e di renderla piacevole e bella.
1: Tocca a me.
0: Sì.
1: Ciao a tutti e a tutte, sono Loris, attualmente sto lavorando per Diego, il mio capo.
3: No!
1: Quindi sono, ho tre nonni italiani, una nonna svizzera tedesca, sono nato e cresciuto nel Mendrisiotto e faccio quello che posso con quello che ho in ambito educativo. Spesso e volentieri taglio la corda verso altre attitudini più benevoli da un punto di vista climatico.
0: Magari iniziamo già subito con la prima canzone.
3: Sì, volentieri. Che è una contraddizione bellissima dopo la mia presentazione, perché ho appena detto che sono della minoranza italiana, nato in Slovenia, ed è una canzone, diciamo, dire tipica slovena è dire poco, perché è proprio, diciamo, l'incarnazione dello sloveno. È una filastrocca, una canzone che sentivo spesso da bambino, da piccolo, e racconta praticamente di questo bambino che passeggia sui monti e cerca di seminare il buon umore tra la gente, portando il sole e diciamo godendosi il paesaggio e il territorio dove abita.

0: Beh, Kekets è un po', no? Tipo l'Ai di sloveno, no? è una favola, hanno fatto anche un film. Praticamente un bambino che scorrazza in mezzo alle Alpi scalzo col cappellino, le pecorelle, tutto quello che c'era in mezzo alle Alpi, e la storia praticamente racconta di questo uomo cattivo che era Bedanez, si chiamava, e diciamo questo bambino così solare, così di buon umore, che portava il sole, l'allegria, gli dava fastidio e insomma erano un po' come il gatto e la volpe, no, il gatto e la volpe no, cioè nel senso come il cattivo e il buono, ecco, no? E ovviamente insomma anche Kekets ha un pochino fatto parte anche della mia infanzia e del buon umore.
1: Mi viene voglia di scorrazzare allegramente giù per una bruga fiorita d'estate, sì, saltellando. Mi mancano i lederose, però guarda, veramente c'ho questo anelito proprio.
0: Sì, sì. No, era bellissima sta canzone. No, cioè, è proprio allegria.
1: Sì, è tenera.
0: Sì, cioè, è bellissima proprio. Ogni tanto l'ascolto.
1: Ancora adesso?
0: E perché no?
1: In che situazioni? Spiegaci, Diego, in che frangente? Parliamo di questa cosa.
0: E ogni tanto metto il folk sloveno, no? Quando sono, okay. No? Io ho un furgone, no? Praticamente ogni tanto vado in giro a scorazzare con questo furgone e non so perché, ma il furgone mi riporta un po' lì, no? Nella campagna, no?
1: Quindi abbassi il finestrino, canti, sì, sì, a squarciagola.
0: Canto a squarciagola e ogni tanto capita anche Kekets, ogni tanto in mezzo, no? Tra un folk e l'altro
1: e subito ti si disegna un sorriso sulle guanciotte.
0: Sì, ti porta buon umore.
1: Perché no? Allora, la canzone che presento mia non ha nulla di folclorico elvetico ticinese, è una canzone inglese. Allora, quando io ero tra virgolette piccolo, l'unico negozio di musica accessibile vicino a casa, cioè senza dover prendere treno, che era come dire andare all'estero, era la Migros al Serfontana, e quindi non è che ci fosse granché. Dopo un primo acquisto, diciamo, abbastanza disdicevole sotto forma di LP, il sopracciglio alzato di mio padre mi ha fatto capire che magari era il caso di aprire la mente ad altre cose. E visto che era difficile entrare in relazione, perché lui aveva avuto la fortuna di vederli tutti negli anni 70 in concerto, ho detto va bene, vediamo cosa salta fuori da questo consiglio. E il primo CD che ho acquistato è stato di Purple in Rock, e sì, diciamo che con Child in Time ho scoperto che la voce maschile può arrivare molto in alto.

0: Child in Time dei Deep Purple, con le loro facce invece di quelle dei presidenti Yankee sul Monte Rushmore, sulla copertina del CD.
1: Ce l'hai ancora il CD?
0: Ce l'ho ancora il CD, non ho modo di ascoltarlo, perché ormai disgraziatamente tra traslochi eccetera eccetera, però lo guardo ancora.

0: dovuto per forza portare anche una canzone istriana, ecco. E, chiaramente io sono cresciuto anche e soprattutto con musica italiana, ascoltavo, cioè, soprattutto Lucio Battisti, Gianni Morandi, mio papà ascoltava quella roba lì, ecco. E poi chiaramente, a parte diciamo, i vinili, i dischi che giravano, spesso andava alla radio, no? E quindi quando vai, ci sono i classici che girano sempre, no? E la radio che girava era slovena, quindi per forza di cose le sentivo, no? E, beh, questa è la prossima, una canzone, diciamo, possiamo dire che è rock, possiamo dire forse che è rock, diciamo, sì.
1: Sì, ma definiscilo tu, definiscilo tu.
0: Diciamo che è musica un po' selvaggia, slovena, ecco, istriana, no, ecco,
1: Contestualizza,
0: sì.
1: contestualizza
0: Devo spiegare però, descrivere
1: l'ambiente che
0: l'ambiente.
1: accoglie, sì.
0: Beh, ecco, io questa musica qui l'ascoltavo che avevo più o meno 14-15 anni, quindi ero adolescente e sono cresciuto in una zona di paeselli, ecco, no? Un po' come qui, no? Insomma, come il Ticino, no? I paesetti, e c'erano le sagre. D'estate ogni paese, ogni weekend faceva la sagra, e c'erano questi capannoni e suonavano delle band, no? Ecco, più disparate, ecco, di tutti i tipi. E questa è una delle mie preferite. E il gruppo si chiama Tribote, e Tribote significa non tre botte, ma Tribote significa, in istriano significa tre volte. Lo stemma, insomma, il simbolo del gruppo era proprio il tre di bastoni insomma, della briscola, ecco, no? La canzone si chiama Sturlo.
1: Che chiaramente tutti sanno cosa
0: Cosa
1: vuol dire.
0: significa,
1: Sturlo
0: ovviamente,
1: ormai
0: giusto?
1: è una
0: Sì.
1: parola che è entrata nel vocabolario
0: Vero?
1: globale
0: Ma non lo
1: europeo.
0: sai cosa significa?
1: Sturlo. Ma Daniela mi fa segno di non dirlo perché vuole aspettare la tua spiegazione.
0: Ma allora, definizione proprio in italiano sarebbe sciocco, un po', sì, un po' sciocco, ecco, insomma, sì.
1: Sono Sturlo.
0: Sì, uno sturlo, insomma, sì.

0: Ma Diego, scusa un attimo, una domanda: chi è che ha l'occio di vetro? Perché non l'ho mica capito io. L'occio di vetro, la gamba di legno, ma chi è che ha questi?
1: Sono canzoni che fanno ridere da sagra, no? Ovviamente dovete immaginarvi la scena lì, no? Litri di vino fatto in casa, birra alla buona, Lasco finché casco, se dici di noi, no? Lasco è ovviamente la marca della birra. ci a non finire, ecco, no? Volevi sapere di cosa parla la canzone?
0: No, volevo sapere di chi fosse l'occhio di vetro e la gamba di legno. Mi intrigava questa cosa.
1: Ma allora,
0: e lo sturlo, perché lo sturlo è importante.
1: E appunto l'occhio di vetro e lo sturlo sono molto collegati, ecco, no?
0: Immaginavo, ma volevo la conferma.
1: Praticamente lo sturlo è un ragazzo che si innamora di una ragazza, no? Ecco. Però la canzone parte tipo la mamma gli dice: ragazzo, mi raccomando, no? Non prendere quelle ragazze, no, insomma, quelle facili, no, insomma, cerca di fare il bravo ragazzo, no?
0: E di cercare la nicchia, non ho capito.
1: Sì, esatto, sì, no? E lui dice: no, mamma, ma io prendo quello che viene, ecco, insomma, no? E poi niente, insomma, alla fine prende quello che viene. E quindi la canzone dice, solo per dirvi una delle, no, ve la traduco.
0: No, dilla prima in istriano, perché in che lingua è?
1: Beh, è istriano. Istriano praticamente è l'istroveneto, no? È una lingua. È veneto, però, che tende un po' a un miscuglio di lingue, perché lì il territorio comunque diciamo le lingue e i popoli che hanno diciamo passato quel territorio sono tanti, no? Però i principali, o meno quelli che sono rilevanti, sono lo sloveno, il croato, e poi il rumeno, ecco, no? Perché si dice che intorno al 1500-1600 ci sono stati diversi rumeni che si sono spostati nell'entroterra istriano e addirittura parlano un rumeno antico che ovviamente non si capiscono, anche con cioè, ci sono alcuni che ancora lo parlano, però ecco, comunque tutte queste lingue si sono un po' mescolate insieme al veneto e è venuto fuori l'istriano, ecco, no? E quindi infatti ci sono tante parole che sono un po' slovene, chiaramente un po' austriache, un po' austro-ungariche, con tante parole sono nello sloveno, arrivano anche dal tedesco. E quindi avete sentito sicuramente delle parole anche un po' italiane, no?
0: Decisamente.
1: La canzone, io inferisco, vado a dire cosa racconta, ma in sostanza uno dei pezzi più belli è quando dice: una lira si è piatiote, precus mus respect. No.
0: Daniela sogghigna perché ha capito, non sapevamo che fosse poliglotta.
1: Si è versata un piatto di iota prima che fossimo andati a letto.
0: Olè.
1: Lei, capito?
0: Sì, un po' maldestra la ragazza.
1: Poppazzala.
0: Tutti, comunque, gli ascoltatori e ascoltatrici sapranno assolutamente cos'è un piatto di iota.
1: Ah, beh, no.
0: Cioè, la iota qui viene consumata a iosa, come si suol dire.
1: È un piatto di minestra, una specie di minestra fatta di cavolo cappuccio, quello acido però, quello è andato un po'... Ecco,
0: già in fermentazione. Sta spoggettando.
1: Fagioli e della carne affumicata, ecco.
0: Cioè, posso immaginare dopo il versaggio della iota, gli effluvi che emanava.
1: Esatto.
0: La donzella.
1: E poi dice: poppazzola iese, no primlo iesret.
0: Pendiamo dalle tue labbra a questo punto.
1: Se l'è mangiata tutta e l'ha preso il cagotto.
0: Oltretutto. Ok. Cioè, diciamo che possiamo, insomma, solo immaginare lo sviluppo successivo.
1: Insomma, ha fatto proprio la tombola sto ragazzo. Sì. Ecco, quindi poi ci sono gli amici però che fanno il ritornello, no? E il ritornello appunto è quello che è in italiano, quindi lui dice: sento i miei soci che cantano in lontananza e partono, la gamba di legno, l'occhio di vetro, no? Ecco.
0: E posso immaginarlo nell'ambiente da sagra.
1: Sì, sì, poi sì, insomma, è così, è divertente, insomma, sì, sì, poi soprattutto quando sei lì un attimino dopo due o tre bicchierini, sono lì tutti che ballano sui tavoli.
0: Sì, un coro assordante, immagino.
1: Sì, è così.
2: E in che anno è stato registrato questo brano, più o meno?
1: Penso che fosse del 98, se non sbaglio, sì, a Grossuplie, pensa a te.
0: Quante case sono Grossuplie? No, così solo per...
1: No.
0: C'è lo studio di registrazione e...
1: No, è una cittadina. Adesso una cittadina, non voglio, okay, non voglio fare figuracce, ma sarà tipo Chiasso. Ah, quindi, okay. Insomma, Chiasso è già una città.
2: Grazie per aver portato questa canzone, aver descritto anche cosa c'è all'interno.
0: E ci è venuta voglia di una iota a questo punto, visto l'inverno.
1: Con una cranca clobassa affumicata.
0: E quello soprattutto.
1: No, eh?
2: Io no, grazie, scusate.
0: No, magari... è chiaro, non è il panino al salmone, però insomma. Poi non la mangi con la cazzuola, giusto?
1: Con la cazzuola?
0: No.
1: Scusa. No, al massimo con un po' di radice di rafano sola.
0: Allora, seconda canzone che non ha nulla a che vedere con quella precedente. Sempre, sempre visto il deserto musicale, che perlomeno era difficilmente... Cioè, è vero, quando io ero giovane adolescente, non avevo la possibilità di accedere a una ricca, come dire, sorgenti musicali diversificate, diverse e ricche, no? Quindi io da tantissimi anni sono sempre andato con la mia famiglia in vacanza in un paesino in Toscana, e quindi avevo amici, eccetera, eccetera. Quindi mi ricordo un momento in cui un'estate assolata, una caldazza becera, tutto secco, penso una domenica in cui non andavi al mare perché tutta la gente andava al mare la domenica, quindi con gli amici sotto l'ombra di un albero parlando di musica, e vedo questa amica che mi guarda e mi dice: ma non conosci Guns? No, non li conoscevo i Guns, e ho scoperto i Guns N' Roses. Quindi in quel momento lì è stato un salto quantico, perché comunque dicevi wow. Però a me la canzone che piace di più di Guns N' Roses è quella che è meno Guns N' Roses, nel senso è un lento fischiettato, e non so, e dirò che ancora quando non penso e fischietto da solo, fischietto questa canzone. Come se... mi piace che tu annuisca in questo modo accompagnandomi.
1: No, ti capisco.
0: Questi momenti di introspezione, ah, sai che sei lì con te stesso e...
1: sì. 1, 2, 3, 4.

0: Cosa ci puoi dire di questa canzone?
1: No, nel senso, si è aperto una parentesi che però fortunatamente non è mai scivolata nel metal, quello più zuccheroso, virtuoso, che ha all'estremo i Kiss, no? Cioè, mi sono sempre tenuto più da questa parte. E chiaramente qui si è entrati in una fase di transizione, perché mi ricordo, parlando di musica con degli amici a scuola, che loro, penso che la musica più contemporanea che ascoltavano loro era del 75, e quindi parlando di questo dicevano: è chiaro, perché voi ascoltate tutto quello che passa il convento, e invece noi andiamo a cercare la nicchia indietro nel tempo, scovando single del 62 di oscuri gruppi tra il Mississippi e la Louisiana, non so, adesso sparo a caso. E quindi però lì uno si interroga e dici: cavolo, però è vero, cioè io nuoto con la corrente principale, e cosa ci sarà ai margini, cosa ci sarà più sotto? Che è chiaro, cioè non è come adesso che uno cerca in internet, cioè lì o avevi il pusher di fiducia da un punto di vista musicale, per dire una caratteristica del pusher, e quindi ti passava delle cose interessanti, oppure andavi a naso o picchiavi la testa contro il muro senza riuscire ad uscire dalla stanza. E poi dopo Diego dirò cosa, per il turno di Diego, poi dopo dico cosa si è aperto successivamente.
2: Beh, effettivamente stavo riflettendo, no? sulla mia cultura musicale, no? Effettivamente quello che ascoltavo era quello che girava alla radio, oppure che girava in casa, quindi cassette, vinili dei genitori, oppure la radio, no? E le radio che c'erano lì erano quelle locali, e quindi ascoltavi quello, no? E poi mi è venuta in mente, perché tu parlavi di caldo, no? Estivo. Allora io porterò adesso sempre sull'onda, diciamo, slovena, istroslovena, sai, il mare, il caldo estivo, no? Porterò i Guns sloveni, ecco, no? Istrosloveni.
1: Sì, però qui allora devo chiederti una cosa, perché io conosco delle cose che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non conoscono.
2: Tipo?
1: Che tu hai un passato da marittimo, chiamiamolo così, sempre sulla costa, però marittimo. Cioè, hai detto questa cosa della canzone e mi sei venuto in mente un tuo passato da bagnino.
2: Ah, urca, sì sì, è vero, è vero, sì.
1: Sulla costa.
2: È vero, sì, ho fatto questa parentesi, ho fatto il bagnino. Sì.
1: No, non so, volevo chiederti, ma è coincidente la canzone che porti adesso?
2: Con quel periodo lì?
1: Non
2: sì,
1: so,
2: sì, di brutto, okay. Sì sì, è proprio quel periodo, l'hai azzeccato in piedi.
1: E quindi se dovessi aggettivare quel periodo, come lo aggettiveresti? Perché io... automaticamente mi dici bagnino, costa, mi mette la California, però non ha niente a che vedere, suppongo. Quindi quelle caratteristiche, se dovessi caratterizzare quel periodo, perché è una costa in quel momento lì, una costa che non so, qui non è che si conoscesse particolarmente.
2: Ma il mare non è che è meraviglioso, è
1: no, però
2: l'ambiente
1: che si respirava, suppongo che fosse diverso dalla costa romagnola, no?
2: Ah beh, certo, sì, era frizzante, ecco. c'era questo spirito un po'. Era una via di mezzo tra i Balcani, l'Italia, no? E le sagre di paese.
1: C'è un bel mix comunque.
2: No, era figata, era veramente, era bellissimo, perché tu andavi nell'entroterra, diciamo, nei paeselli, no? Come se tu vai nella Valle di Muggio, no? Perché c'era la sagra Scudellate, che ne so, per esempio. E però chi ci andava? Ci andava solo chi lo sapeva, ecco. Cioè, proprio, era una roba di nicchia, no? E poi sentivi queste canzoni qua, tipo i Tribote, no? E poi invece andavi verso la città o verso la costa, e c'erano, no, le canzoni in spiaggia, nel senso, le discoteche in spiaggia o le feste riva al mare. Piuttosto che se giravi verso un po' più verso la Croazia, verso l'Istria croata, c'erano musiche un pelino un po' più balcaniche, o se giravi verso Trieste, quindi, che è proprio lì vicino. Io sono nato a Capodistria, quindi cresciuto proprio in quella zona lì, e lì avevi proprio la musica, diciamo, italiana, ecco, no?
1: C'era fermento, insomma.
2: Mamma mia, se c'era fermento, sì, certo, c'era fermento. Sì, ecco, ero. Boh, io sono così, sono un po' godereccio, no? Mi piace, no?
1: Ci mancherebbe altro.
2: Infatti, no, in Slovenia, no, gli istriani sono quelli del litorale, no? E sono un po' visti come i latini, no? I latini sloveni, no? Ecco, cioè quelli che si sa un po' godere la vita, no? Cioè, nel senso, sempre solari, no? Così presi bene, no? E io so, mi sento così, ecco, cioè alla fine penso che un po' la trasmetto sta cosa. E quindi la mia canzone Guns, istro-slovena, del gruppo Smelko, e ve la introduco così. Praticamente il titolo è Bit, che sarebbe essenza, e racconta della vera essenza della vita, ecco, qual è il senso, ecco, della vita. E tutta la canzone interroga, questo il cantante interroga l'essenza, ma dici, qual è il segreto, come si fa, no?
1: E in che lingua è questa canzone?
2: In sloveno.
1: Quindi io non capirò niente dell'essenza della vita.
2: È bellissimo, poi magari ve la traduco.
1: Sarebbe molto gentile da parte tua, grazie.

0: La canzone parte con lui che dice: abbiamo colpito la filosofia in l'essenza, scusate, in piena fronte.
1: Ok, cominciamo bene, ottimo.
0: L'abbiamo trovata rotonda e grassa, si nascondeva su un'isola in mezzo all'oceano con un gelato in mano, tutta sorridente.
1: Bella, bell'immagine,
0: bella, no? Cioè,
1: sì, molto
0: no? Cioè,
1: bella.
0: Capito, parlando prima della spiaggia,
1: No,
0: dell'isola,
1: bell'immagine.
0: cioè è proprio godereccia, no? E poi va avanti, insomma, dove lui l'interroga e gli dice: ma dove sei nascosta? Dove sei stata? Hai scoperto come si fa? Ecco, no? E dice: abbi pietà di noi, dici una volta per tutte ad alta voce: qual è il senso, qual è lo scopo, come bisogna vivere per essere felici e sani dalla testa ai piedi, no? E lei parte col ritornello, no? Il senso della vita è stare sdraiati sulla spiaggia. Smorganina off sarebbe, no? Cioè col cervello off,
1: Spento,
0: no? Col
1: ok.
0: cervello spento e il chihuahua che fa da guardia. Dondolarsi nell'amaca tra due alberi, fare slalom in pianura con biciclette arrugginite. Cioè, è bellissimo, cioè, è la figata, cioè, è proprio il vero spirito istriano, ecco.
1: Ah, ok.
0: È così. Ecco, insomma, e quindi insomma, lui continua a chiederglielo e lei in ogni risposta dà una risposta sempre così simile, ma del tipo: il senso della vita è cavalcare le nuvole, soffiare nel sole e spezzare i passi, sognare un piroscafo su uno specchio blu, un picnic con una formica e un buco nel sandalo. Cioè, è poesia.
1: Sì, è poesia, decisamente. Allora, la prossima è un punto di svolta, nel senso che nel 93 i miei genitori ci dissero ai tre fratelli che c'era la possibilità per uno di noi di andare a imparare l'inglese. Io non potevo andare perché avevo l'anno degli esami di maturità, l'altro mio fratello era troppo piccolo, quindi un chilo di mezzo, a 15 anni, ha avuto la fortuna di andare un anno a Vancouver nel 93-94 a studiare inglese. Ha avuto tanta fortuna, non solo perché a 15 anni andare a Vancouver, tanta roba, ma chiaramente si è beccato in pieno tutta l'onda musicale che in quei tempi montava a 2 ore, 1 ora e mezzo da Vancouver a sud, a Seattle. Quindi io ho raccimolato un po' di soldi, sono riuscito ad andare a trovarlo nelle vacanze di Natale, 93-94, e non mi ricordo più, a gennaio, 3, 4, 5 di gennaio, ho avuto la fortuna immensa di poter andare a vedere un concerto di Nirvana a Vancouver, e quindi è proprio questa canzone è una pietra miliare, cioè c'è stato un prima e un dopo.

0: Abbiamo appena ascoltato la canzone dei Nirvana, Come As You Are. Cosa ci puoi dire di più?
1: Beh, mi ricordo il concerto, nel senso non... Cioè, era la prima volta che non avevo ancora visto concerti del genere. Però mio fratello, essendo lì da 6 mesi, quasi, era molto più avvezzo, no? Quindi entriamo, comincia un pogo gigantesco in cui c'erano persone che sembravano le palline del flipper, che e a un certo punto mio fratello ci guarda e dice: andiamo a fare surf. Io lo guardo e faccio: in che senso surf? E un attimo dopo me lo vedo passare via sopra. No? E è stata cioè un'esperienza interessante. Non traumatica, ma uno shock di quelli positivi. E possiamo dire che da lì in avanti nulla è più stato uguale.
0: Io ti posso capire perfettamente su questo.
1: Okay.
0: Ho avuto anch'io il mio momento Nirvana, si potrebbe dire, a un concerto dei The OCs nel 2015, quando li ho visti al Bad Bon Kill B. E ero all'interno del mosh pit e mi è piaciuto spingere le persone. Non lo faccio più.
1: Ma ogni tanto
0: però è stato
1: il pogo, è cosa buona e giusta.
0: Spingere ogni tanto,
1: sì, no, il pogo è una è qualcosa di catartico, che il primitivo, cioè non è una cosa che passa dal razionale del cervello, è proprio una cosa dalla bocca dello stomaco, quindi è qualcosa di primordiale e ogni tanto va ribadito il primordiale.
0: Concordo.
2: Beh, mi collego al tuo primordiale, perché questa canzone parla di quello.
1: No, ma vedi che non ci siamo messi d'accordo,
2: davvero,
1: eh?
2: Veramente, cioè, proprio voluto così. No, io non sapevo neanche le tue canzoni, cioè,
1: no, nemmeno io le tue.
2: Tornando al primordiale, ecco, no? Ma io sono appunto nato in Istria, ma i miei genitori, mio papà è istriano e mia mamma è dalmata, no? Dalmazia, diciamo, è in Croazia, sempre lungomare, sempre zona pescatori, mare, isole, ecco, so, quella zona lì. E mia mamma ha, come dire, un po' rinnegato questa sua parte croata, no? Perché è cresciuta in Slovenia, ha dovuto imparare lo sloveno, quindi tra virgolette un po' rinnegare questa sua origine, perché lei aveva un po' l'accento croato, no? Quando tu parlavi sloveno, insomma, la prendevano in giro, ecco, no? Così mi aveva raccontato, no? E quindi io non mi ha mai parlato croato con me, no? Però sentivo i miei nonni, no? I genitori di mia mamma parlare in croato, loro mi parlavano in croato, io gli rispondevo in sloveno, no? Cioè ci capivamo, no? Però io non avevo mai parlato, non avevo mai l'occasione di parlare croato. E quindi questa canzone viene fuori un po' nel mio periodo, quando avevo più o meno 19-20 anni e avevo un lavoro che mi permetteva, forse ho avuto la fortuna, come hai detto tu un pochino, no? di viaggiare, ma nei Balcani. Cioè, io ho avuto la fortuna di girare tutti i Balcani, quindi dalla Slovenia, la maggior parte, ecco, no? fino all'Albania, ecco, no? Quindi Montenegro, Serbia, Bosnia, Croazia e Slovenia. E così ho potuto anche conoscere tutto quel lato lì, no? Che praticamente mi è stato un po' taciuto, ecco, no? E ho scoperto di parlare croato, cioè nel senso che sono andato lì e mi sono ritrovato, come dire, no? Cioè, loro mi parlavano, io li capivo perché erano come coi miei nonni, no? E poi dicevo: ma cavoli, ma io la capisco sta lingua, perché non la parlo, no? E poi ho incominciato un pochino a parlarla e quindi è stato figo, perché ho scoperto di sapere una lingua senza averla mai utilizzata.

0: Scende la notte, piena di inquietudine. Non sei qui accanto a me e ho bisogno di te come un poeta del proprio dolore. Cioè, è il primo pezzo, l'inizio della canzone.
1: Ah, è l'inizio?
0: Sì.
1: Cioè, comincia, comincia leggero.
2: No, certo.
1: Comincia leggero. Okay.
0: Poi finisce così. Nelle notti senza sonno io ti chiamo. Che tu venga da me e come tutti cominciamo noi a vivere serenamente.
1: Vabbè, però finisce soave.
0: Sì, ma è così.
1: Struggente, oserei dire, la canzone sì, col sax in sottofondo.
0: 19-20 anni, no?
1: Sì, giusto.
0: Il subbuglio, il cuore, le cose, i sentimenti, tra Capodistria e Cotore, e Nonovi, Herzeg Novi e Bari.
1: On the road, proprio.
0: Sì, Ragusa sarebbe...
1: Dubrovnik,
0: sì, esatto.
3: Andiamo verso l'ultima canzone?
1: Sì, l'ultima canzone è strana, nel senso che in teoria io dovrei averli visti, però non serbo ricordo perché ero troppo piccolo. Nel senso, i CCCP suonarono a Mendrisio, al Mercato Coperto, durante la festa del Partito del Lavoro. Io dovevo avere, non so, 6, 7, 8 anni, 9, non mi ricordo. Però mi hanno detto che li ho sentiti, ma non so per come mai
0: Poi li ha rispolverati.
1: E poi sono... No, non è che li ho rispolverati, poi sono ritornati in auge.
0: Preponderanti.
1: Più tardi, sì. E hanno portato con loro un'altra svolta, no? Quindi è... In questo caso un punk politico di stampo filosovietico. Perché però portava una carica, aperto la porta a tutta una serie di musica indipendente italiana, di cui loro in qualche modo sono stati capostipiti. E dopo li ho rivisti ancora, però già come CSI, non più come CCCP. E questa canzone mi piace particolarmente, perché addirittura ho rubato spudoratamente il titolo per un articolo, perché ci sta... perché ci stava proprio tra frammenti di tecniche ci stava bene.

0: Abbiamo appena ascoltato CCCP, Fedeli alla linea, End of Radio Plays. Di sicuro gli ascoltatori e ascoltatrici avranno intuito che vi conoscete già prima.
1: È il mio capo,
2: sì.
1: È importante conoscere il capo. Non è che...
0: Magari vi possiamo chiedere come vi siete conosciuti? O è proibito?
2: Lui lo racconta bene.
1: No. Io l'esatto momento... Tu raccontati, perché io tendo a rimuovere determinate cose. Io tengo dei momenti, ma non so se quel momento che mi ricordo io era veramente il primo o ci sono stati dei momenti prima.
2: Ma proprio conosciuti, cioè, diciamo incrociati, parlato, visto. Poi ci siamo conosciuti veramente, secondo me, a Trieste.
1: Sì, infatti io ho quel momento lì, ho un momento di un pranzo... No, una cena a Chiasso, nel parcheggione, eccetera, eccetera. E poi dopo Trieste.
2: Sì, sì.
1: Poi abbiamo combinato subito di andare a Trieste insieme con un'amica.
2: Sì,
1: ed
2: sì.
1: È stato un fine settimana di immersione. Trieste, conosci Trieste, Daniela?
0: So dov'è, ma non sono mai andata.
1: Peccato.
0: Purtroppo.
1: Bisogna andare, e se vai con un insider meglio ancora.
2: È un mix.
1: È una città meravigliosa. Quindi abbiamo avuto la fortuna di andare con Diego ed è stato veramente un intenso. Potremmo aver dormito, ma non me lo ricordo. Sì, qualcosino sì, ma è stato veramente... Quindi ci siamo conosciuti a casa sua, quindi... Quale miglior modo di conoscersi? Un anfitrione che ti mostra...
2: Sì, c'era, prima ci conoscevamo, ma era una conoscenza, no? Forse dopo lì è nata proprio un'amicizia. Ecco,
1: beh,
2: una
1: cosa cioè, diciamo che abbiamo condiviso tante cose.
2: Sì, sì.
1: Cioè, quando condividi bello. Quantità considerevoli di luppolo e carne di suino e fagiolazza però anche mare, anche baccalà mantecato, la fontana del vino con la vista sul golfo di Trieste, intanto quel turbo folk pompava dietro e le luci stroboscopiche di discoteca, sono cose indimenticabili. È il tempo di condividere, è il tempo di parlare,
2: quindi probabilmente le canzoni di cui ho parlato un po' lei, come dire, no?
1: Soprattutto devo dire una cosa, soprattutto dopo aver mangiato una quantità inverosimile di cevapcici a mezzanotte a cercare le anguille nel fiume con la luce delle macchine accesa, cioè quello è stato il momento clou.
2: Durante l'infanzia andavamo a cacciare le anguille
1: e quindi ha voluto riproporre questo momento.
2: Volevo fargliele vedere, no?
1: Non siamo riusciti.
2: Non è che vedi tutti i giorni le anguille nel
1: fiume, però a mezzanotte a cercarle è stato un'impresa.
2: No, è stato divertente, però è bello poi adesso, perché io ho tanta fame di musica e mi piace tanto ascoltare musica e ascoltare soprattutto artisti che non conosco, e lui mi aiuta tanto perché mi ripropone spesso cose nuove, cose che non conosco e soprattutto cose che mi piacciono.
1: Fortuna.
2: Sì, sono fortunato.
1: Ma fortuna anche a proporgli cose, a suggerire cose che conosco, che piacciono soprattutto.
0: E con questo vi ringraziamo per il vostro tempo e la vostra voce.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: Avete ascoltato Frequenze in Movimento. Progetto interculturale attraverso lo scambio della musica.

0: tutti alla Repubblica delle Palme. Sentite la nostra tradizionale sigla, c'è il nostro Armando alla tecnica che si è appena tolto gli occhiali da sole. E noi oggi parleremo di jazz, in Jazz We Trust abbiamo chiamato questa puntata, perché parleremo del programma Tutti Quanti Vogliono Fare Jazz di Andrea Palamara e Luana Marletta, che sono qui davanti a me. Accanto a me invece Alessia, sempre in pista per La Repubblica, buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Dicevo, parleremo del programma Tutti Quanti Vogliono Fare il Jazz, ma anche di un'iniziativa nuova che c'è a Lugano, La Vetrina Jazz, bellissima iniziativa di concerti jam, appunto jazz, che ci sono stato appunto qualche settimana fa. È molto interessante perché unisce diverse generazioni attraverso questa passione musicale. Avremo poi infine un intervento di Fabio Pinto, responsabile di Sonart Ticino, che sarà giustamente tra poco alle 18.30 alla Vetrina Jazz, proprio per parlare di Sonart e di cosa si potrebbe fare per promuovere questo genere musicale in Ticino, o comunque la musica che viene dal basso anche. E infine avremo il contributo di Roberta Canonica, che ci presenterà il festival di Festate. Ma adesso iniziamo subito in media res, entriamo subito con la prima canzone, Errol Garnett.

0: Era la versione live di Errol Garner, I'll Remember April. Si sente che era live, penso che si sentiva. Perché? Perché è stata registrata di nascosto in realtà durante un concerto da un tecnico del suono e poi è stato trasformato dopo in un album e l'ho messa proprio perché è una delle canzoni che mi hanno fatto entrare in questo mondo anche da appassionato perché lo ascoltavo con il mio coinquilino sul vinile, quindi dava ancora più l'idea di essere live, veramente effettivamente diverso che ascoltarlo su una piattaforma online. Ma bando alle ciance, benvenuti ad Andrea Palamara e Luana Marletta,
1: Grazie.
0: conduttore e conduttrice di Tutti quanti vogliono fare jazz.
1: Siamo noi.
2: Ciao a tutti.
0: E Tutti quanti vogliono fare jazz, un programma che tra l'altro appunto potrete sentire su Radio Gwen, c'è
1: Eh sì,
0: tutta
1: c'è online la prima stagione.
0: la scorsa stagione, 9 puntate, un programma che vuole appunto far avvicinare le persone al jazz. E vi faccio una prima domanda così subito per entrare in argomento, ma il jazz è un po' una musica d'ascensore o c'è di più?
1: Lo so,
2: Che
1: ci sta
2: domanda,
1: dissando, secondo me,
2: Andrea.
1: ci sta
2: No,
1: dissando.
2: rispondi tu. Io non so se ce la faccio a
1: Ma
2: rispondere a questo.
1: regolami la quantità di diplomazia che vuoi nella mia risposta.
2: Ai ai ai ai ai. Ok, ti
1: Una via di
2: concederò.
1: mezzo.
2: Massimo, posso concederti la bossa nova, Ok, da ascensori,
1: No, non sono
2: eh?
1: d'accordo, Bossa Nova è un
2: Ecco,
1: bellissimo
2: né
1: genere
2: anche.
1: musicale.
2: Vabbè, vedi, allora, che si può
1: No,
2: dire?
1: allora, il jazz è una musica d'ascensore? A volte sì, nel senso che come tutti i generi musicali contiene al suo interno tantissime cose diverse, alcune che non mi piacciono e alcune che sembrano un po' d'ascensore, ci sta, nel senso è come dire che il rock è una musica violenta, no? Cioè, è un genere musicale che al suo interno contiene tantissime cose, ma quindi anche cose magari che possono essere ritenute violente, ma assolutamente non nel suo complesso. Sono stato
2: Direi di
1: abbastanza
2: no,
1: diplomatico,
2: assolutamente
1: va
2: no. Sì,
1: bene?
2: sei
1: Ok,
2: stato super
1: perfetto.
2: diplomatico. Sì. Allora, cioè, concordo, concordo. Ecco, meglio non fare questa domanda a un jazzista, vero? Meno male che io sono ancora un aspirante jazzista. E perché no? È tutt'altro che musica d'ascensori, dai. Si può dire che c'è un mondo dietro però è bello anche ascoltare in ascensore.
1: Beh, sì, se proprio ci deve essere della musica in ascensore,
2: Scegliamo il
1: tutto
2: jazz,
1: beh, tutto
2: l'accendiamo.
1: sommato.
0: Effettivamente, e voi vi siete trovati, adesso magari ci racconterete anche come, proprio per fare un programma che faccia divulgazione anche a chi il jazz non è abituato ad ascoltarlo, ma attraverso chi il jazz invece lo suona.
1: Beh, Cristian, questo in realtà è un endorsement nascosto perché non so se ti ricordi, ma ci hai fatto conoscere tu contro me. E
2: Attenzione,
1: ti ricordi
2: attenzione.
1: Luana? Perché lui diceva: io vorrei fare una trasmissione sul jazz, lo raccontava Cristian. Tu devi aver detto qualcosa di simile in un qualche altro contesto. E lui ci ha detto: ma perché non vi trovate insieme? Ah, ti devo
2: Hai
1: far
2: fatto il
1: conoscere.
2: cupido del podcast del jazz, praticamente.
0: Mi era sfuggito, non me lo ricordavo più,
2: Ai ai ai.
0: effettivamente è
1: Vedi,
0: vero.
1: tu ti sottovaluti. In realtà metà delle cose che succedono in Ticino è in merito di
2: È
1: Cristian.
2: che ne fai troppe, Cri, ne fai troppe.
0: Questo non è un endorsement, è troppo.
1: Bisogna dire che è passato anche un bel po' di tempo, perché era il 2024.
2: Eh sì, così 2 anni, io
1: 2024, sì.
2: ricordo del mio, sì, forse anche di più,
1: Forse
2: sì.
1: anche di più.
2: Io ricordo il mio entusiasmo quando tornavo dalle lezioni di storia del jazz con Gabriele Comeglio, grazie Gabriele Comeglio, alla SMUM e
0: Basta
2: appassionato,
0: endorsement,
2: ecco.
0: basta endorsement.
2: Ne parlavo con Cristian e da lì, appunto, è vero, sì, nel 2024.
1: Eh sì, ed entrambi eravamo un po' preoccupati in realtà della salute del jazz, nel senso che ci sembrava che stesse sempre più venendo relegato a determinati ambienti, a determinate circostanze, anche a determinate fasce d'età, se possiamo dirlo, un po' avanzata. E invece questo ci faceva in realtà preoccupare per il destino di questo genere musicale, perché se si sposta troppo su un'età troppo avanzata e non si trasmette questa cosa ai giovani, poi ovviamente per questioni di tempo. Poi vengono proprio a mancare quelli che sono i sostenitori del jazz, e se non si fa un passaggio di consegne, no?
2: Sì, la mia esperienza è stata proprio un po' anche da aspirante, no? Jazzista, dopo essere tornata dal conservatorio di Napoli a Lugano, sono proprio entrata nella piccola comunità di studenti jazzisti, no? E mi sono proprio affezionata anche alla loro voglia di aiutarmi, no? a suonare, a imparare, a incoraggiarmi, no? Anche persone 15 anni più giovani di me, no, anche di 15, no, dai, non sono così vecchia, però sì, è stato poi bellissimo. E conoscendo Andrea proprio ci siamo anche un po', no, in questo senso complementati, perché to, cavoli, c'è questa voglia di, ma no, ma aspetta, conosco tantissime persone giovanissime che mi stanno addirittura aiutando a me, no, a continuare con questa passione, quindi facciamolo, no? C'erano tutti gli ingredienti, insomma.
0: Perché il format del vostro programma è proprio quello di intervistare delle studentesse e degli studenti della SMUM.
1: Non necessariamente, non ma comunque sì, intervistare dei giovanissimi jazzisti, perché la nostra ambizione è far conoscere questa musica a delle persone altrettanto giovani. Abbiamo pensato che la cosa migliore è quella di far raccontare a dei propri coetanei perché c'è questa passione per la musica, perché se facciamo raccontare magari da una persona un po' più grande rischia quasi di sembrare una lezione di teoria, no? E invece se te lo racconta un ragazzo che c'è la tua età, quello che abbiamo pensato noi è che quello può essere davvero il metodo migliore per trasmettere questa passione.
0: E cos'è che avete scoperto in queste nuove puntate del podcast Tutti quanti vogliono fare jazz?
2: Di tutto di più, cioè di tutto di più sono uscite fuori, a parte persone giovanissime con una conoscenza infinita di aneddoti, di piccole storielle riguardo al jazz, no? Che così appassionati che ad ascoltarli veramente nutrono la tua passione per il jazz, no? Poi io letteralmente andavo a casa anche a rivedermi certe cose, no? che ho imparato durante questo percorso, no? Quindi è stato veramente bellissimo. Sì. Tu, Andrea.
1: Beh, più che altro avevamo l'impressione di intervenire un po' in aiuto del jazz, invece il jazz che è intervenuto in aiuto nostro, perché abbiamo conosciuto davvero un sacco di persone che avevano un casino di entusiasmo da trasmetterci. E anche a noi, cioè, parlo per me, vabbè, tu Luana sei già, come dire, jazz full time nella testa, ma per me, a me ha dato un sacco di entusiasmo, un sacco di voglia di scoprire, ho scoperto un sacco di musicisti. Poi io sono quello ignorante nella coppia della conduzione, quindi non avendo voglia di andare a studiare jazz veramente ho detto, ciao, facciamo una trasmissione così imparo delle cose senza dover per forza leggere dei libri o fare dei corsi, e ha funzionato, nel senso che questi ragazzi mi hanno davvero fatto conoscere un sacco di cose bellissime.
0: Sì, ascoltandolo anch'io mi sono sorpreso del livello di profondità della ricerca musicale di questi giovani, perché veramente io lo dico, sono anch'io appassionato, ma non conoscevo tantissime dei riferimenti delle canzoni che invece per loro erano appunto un'ispirazione.
2: Assolutamente sì, cioè si tende un po' a essere quasi un po' nerd, no?
1: Sì.
2: Però è bello quando sono persone, tra virgolette, normalissime, cioè si pensa che è un genere d'elite, no? Ed effettivamente è vero che le persone che studiano jazz tendono ad essere un po' nerd del jazz, no? Quasi un po' troppo, no? Però poi è bello vedere come questo cioè combacia assolutamente con una vita normale di una persona che in realtà è normale, insomma, c'ha 20 anni, esce, si diverte, però studia jazz ed è molto appassionata di questo genere che tanto viene detto d'elite, no? Solo per pochi, in realtà non è così vero, no?
1: No, infatti poi è stato molto bello anche vedere la profondità della conoscenza musicale, ma anche la profondità in generale, nel senso che poi anche parlando con questi ragazzi così giovani così, si parla anche del futuro, si parla di qual è la condizione della musica dal vivo nel cantone, cioè si arriva a tanti discorsi anche un po' più filosofici, diciamo, e loro sono molto preparati e molto ferrati sull'argomento, e abbiamo avuto davvero delle belle discussioni, io sono stato molto contento.
2: Concordo, sì, è stato...
0: E mi interessa anche appunto questa cosa, infatti c'è forse questa sempre tensione, l'avete detto, di musica che è considerata come elitaria, che però in realtà è nata dal basso, è nata proprio dalle piccole insomma band di ragtime ai tempi, quindi qualcosa di molto popolare, no? In realtà si rivede anche nei giovani che resta popolare come musica.
1: Sì, forse c'è stato, non lo so se è sempre stato così, però adesso sì, a vedere queste, a frequentare questo ambiente che, vabbè, bisogna dirlo, numericamente è un po' ristretto, non è che siano proprio queste grandissime maggioranza, però a vedere loro comunque sì, nel senso che il jazz è vissuto, il jazz è giovane, il jazz è suonato dove capita, è suonato come capita, con chi capita. E questo è molto fresco. Ti dirò di più, andando alle jam session ho l'impressione che forse questo sia il genere musicale più fuori dagli schemi, perché raramente ti capita di andare a trovare delle situazioni dove c'è musica dal vivo con questa libertà, con chiunque sale sul palco, chiunque può suonare con qualsiasi altra persona. Alcuni si scambiano gli strumenti, cioè è una cosa che ti aspetti più da non lo so, fa più Woodstock di quanto sembrerebbe a pensare vado a vedere delle esperienze jazz.
0: No, infatti lo testimonia anche il successo della vetrina jazz, che è proprio qui accanto.
2: Sì, no, che poi appunto, cioè, è bello quello che dice Andrea, perché è il punto di vista di una persona che magari viene a vedere le jam, no? Però ti assicuro che da dentro non è proprio così. Cioè, ci sono una serie di cose che succedono dove, ah no, dovremmo mettere la batteria un po' più bassa, un po' più alta, i volumi sono importanti, quello è importante, i temi bisogna saperli, insomma. Le jam session hanno anche loro delle regole abbastanza particolari.
0: Torneremo a parlare tra pochissimo e faremo invece il contrario, faremo l'esperimento invece questa volta su di voi, dove invece intervisteremo voi sul come vivete il jazz, ma nel frattempo ci ascoltiamo St. Thomas di Sonny Rollins come omaggio, perché è scomparso un mese fa.

0: col tappeto musicale di Sonny Rollins e Thomas, siete sempre sulla Repubblica delle Palme. Stiamo parlando con Andrea Palamara e Luana Marletta, conduttore e conduttrice di Tutti quanti vogliono fare jazz, e come annunciato faremo l'esperimento inverso, per cui noi intervisteremo Andrea e Luana un po' sul loro percorso musicale, iniziando...
1: Luana, così ci prepariamo per la prossima stagione.
2: Ecco. Perfetto, grazie Cristi.
0: Esatto, non ho dimenticato, scusate, effettivamente in chiusura di chiedervi se ci sarà una seconda stagione,
1: sì, sì.
0: Ma
1: a quanto ottobre pare... partiamo. Sì, sì.
2: Pronti, eh? Pronti partenza?
1: Prontissimi per l'edizione 2.
0: E la lezione 1 invece vi ricordo che potete ascoltarla sul sito di Radio Gwen. Ma Luana, tu come ti sei avvicinata a questo universo del jazz?
2: La domanda da un milione di franchi.
1: Te lo ricordi?
2: Allora sì, chiaro, come faccio a non ricordarmelo?
1: Vabbè, cioè, mica detto.
2: È particolare l'avvicinamento al jazz, perché come entra in realtà nel tuo subconscio, no? È uscita questa cosa tante volte anche... Cioè, è come se fosse già dentro di te il jazz, no? Attraverso i cartoni animati, attraverso, insomma, tante esperienze inconsce.
0: Davvero, io ho vissuto con effettivamente un sassofonista e lui, il suo cartone preferito era Tom e Jerry, ma perché la colonna sonora di Tom e Jerry è tutta jazz in
2: proprio
0: realtà.
2: Letto nel pensiero, stavo proprio pensando a Tom e Jerry mentre parlavo. Quanto è bello Tom e Jerry. Cioè... Quindi diciamo che in sé è già dentro di noi, dentro di tutti il jazz. È bello che sia così e secondo me è giusto riconoscerlo, no?
0: E poi com'è che si tira fuori?
2: Quella è una bella domanda, nel senso da musicisti penso che sia tutt'altro percorso che da ascoltatori. Io per anni sono stata solo ascoltato jazz in maniera proprio spassionata. Il mio percorso con la musica è iniziato con la classica. Poi sono studiato l'elettroacustica, quindi tutt'altro. Poi ho avuto un'enorme crisi e in realtà ho ripreso recentemente a studiare jazz quando è scoppiato il Covid con un insegnante di armonia online, cileno, lui tra l'altro tutto in spagnolo, perché la motivazione per la quale ho voluto iniziare a studiare in realtà jazz è Latin jazz. Sì.
1: Bello.
2: Sì, sì, sì, sì. In particolare la storia un po' di Cuba, no? Il Latin jazz cubano.
1: Sono.
2: Esatto, sì, sì, lì ho detto, cavoli, io qui non voglio solo ascoltare, io vorrei suonarlo, no? Sentivo proprio... E quindi le prime lezioni online, me la ricordo, 5 anni fa. Voglio suonare questo, gli ho detto all'insegnante.
0: E come si passa? Perché è un po' un percorso anche un po' classico, no? Iniziare, scusate il gioco di parole, dalla musica classica per poi approdare dopo al jazz, perché l'ho sentito appunto nelle interviste anche che avete fatto. Cos'è che ti dà quel click? Appunto, ce l'hai appena un po' detto, magari la musica latina, magari anche l'improvvisazione. Cos'è che ti fa... andare verso questo tipo di espressione musicale?
2: Beh, cavoli, che domanda. Cioè, sicuramente tanta determinazione. Poi dopo, come ogni percorso, bisogna conoscere le persone giuste, bisogna avere fortuna, bisogna sentirsi a proprio agio. Per quello anche penso di essermi immersa in questi progetti un po' più legati alla community attorno al jazz, no? Perché è giusto anche quando si scopre di avere una passione, una determinazione nel fare qualcosa, non è solo la conoscenza di quella cosa, no? È anche sentirsi integrati dentro la comunità di gente, no? E poi viene la magia, no? Oltre alla dedizione, appunto, il tempo, no? Il stesso insegnante mi ha detto, vuoi imparare questo, quanto tempo hai, no? Cioè...
0: Quante scale devi fare?
2: Quanto sei disposto a investire? Quante sere al posto di uscire stai davanti al pianoforte o davanti, no, ai libri, al computer, a fare ricerca? O... È così alla fine, no?
1: Forse anche, magari, dico io, quello che attira un po' chi ha sempre fatto classica verso il jazz, magari anche la possibilità di improvvisare.
2: Ah sì, se quella era la domanda, certo, lì avevo tantissima frustrazione.
1: Partire da una cosa che... assolutamente scritta, così deve essere.
2: La frustrazione è stato il motore in quel senso, perché mi sembrava di saper suonare uno strumento che poi non sapevo suonare se mi venivano tolti gli spartiti davanti. E quindi è strano, no? Non hai assolutamente padronanza in quel senso dello strumento.
0: E com'è che riesci a trovare il tuo spazio anche un po' nel caos, nell'improvvisazione, magari suonando con altri, ma magari anche da sola? Come funziona questo processo?
2: Allora, tutt'altro che caos, c'è molta più struttura di quello che si pensa in realtà dietro.
0: Scusa.
2: No, perché da fuori anche a me sembrava così e mi affascinava quasi questa cosa. E poi quando inizi a studiare dici, ma qua, cioè, no. Cioè, c'è una sorta, e quella è la magia, secondo me, no? Come riuscire ad esprimersi, far uscire quella cosa da dentro, ma rimanendo dentro una struttura che in realtà, voglio dire, è ben precisa, no? Cioè, alla fine, sì, posso suonare 20.000 scale dentro di no, però devi sapere esattamente dove sei, la struttura ce la devi avere bene in mente, perché sennò la prima cosa che si sente è che stai uscendo dalla struttura, no?
0: Esatto, uno ascolta magari il free jazz e dice, boh, ma questo sta solo soffiando nel sassofono e dopo quello che esce fa niente, invece no, anzi, il contrario, come dici te.
1: Invece quando dopo 16 battute tutti fanno esattamente la stessa nota, dici, ah, ok, allora non lo stanno suonando a caso.
2: No, sì, è esattamente quello, cavoli, sì.
0: E la tua prima jam session quando è stata?
2: Ecco, allora io ringrazio tantissimo tutti i miei amici della SMUM. La mia prima jam session dove ho suonato penso sia stata un brano suonato pochissimo al lancio della prima stagione di Tutti quanti vogliono fare jazz. Perché apro e chiudo, io ho paura di suonare. Mi trema l'anima, mi trema tutto. Se posso evitare, evito.
0: Per questo hai creato la vetrina jazz, per guardare gli altri che suonano.
2: Sì. No, mi spiego, guarda, ridendo e scherzando. Uno ci fa di tutto, no? Per superare anche determinati ostacoli mentali, no? Riguardo all'esibizione in quel senso. Cioè, è un tema che potremmo fare forse una puntata solo su quello, Andrea.
1: Sì, nel senso che è un tema ricorrente tra tutti quelli che suonano, anche quelli che sembra che fanno finta di niente, ma poi in realtà
2: diversi musicisti,
1: la paura
2: anche
1: del palcoscenico ce l'hanno quasi tutti. Sì.
2: Come canalizzarla poi è interessante, ognuno ha i suoi metodi, no?
0: Perché fa paura, comunque uno dice, ma io mi sono allenato tanto, però guarda questi qua come sono bravi, la gente ha il coraggio comunque di buttarsi e comunque c'è un'accettazione del gruppo.
1: Un po' gli altri musicisti e un po' anche il pubblico, perché comunque tu ti esponi, ricordo le bottiglie di whisky che doveva bersi De André prima di riuscire effettivamente a convincersi di riuscire a salire su quel palco. E ne aveva fatti di concerti.
0: Sì, ma il bebop è finito. Adesso siamo oltre. Vorremmo sapere un po' come è nato questa idea della vetrina e un po' la descrizione di questa vetrina, come si presenta.
2: Allora, la vetrina jazz in sé è nato tutto un po' per caso, oserei dire, no? Le prime jam session già l'estate scorsa del 2025 era un disastro, impianto inesistente, saltava tutto. Grazie per comunque essere venuti alcuni di voi. E poi in realtà c'è stato un bellissimo incontro nel mio ultimo ingaggio lavorativo con Daniele Bagutti, batterista, andatelo a sentire, tra poco suonerà anche a Jazz Ascona, che io stimo moltissimo. Grazie Daniele, non so se ci stai ascoltando, spero di sì. Il primo aprile gliel'ho buttata lì, ragazzi, dai, facciamo una jam il primo aprile in vetrina, quasi, nella mia mente quasi è l'ultima, poi la vetrina vediamo chi la prende, perché adesso sta diventando insostenibile. Niente, Daniele è arrivato, ragazzi, ha montato un palco, ha montato un bancone, ha detto no, questo è un jazz club. Cioè, c'era già dentro tutto, ma io nei miei occhi non riuscivano proprio a vedere un jazz club, no? Quelli di Dani, sì, lui si è formato tra i jazz club di New York e quindi non ha studiato, ma suona molto bene, e quindi quella è stata la sua università, no? Come, cosa dire, cioè, si impara lì, e quindi lui, grazie a lui, si è concretizzato un po' un sogno nel cassetto, no? Siamo un po' complementati in questo incontro totalmente casuale.
0: C'è tanto questo scambio perché ho visto proprio diverse generazioni avvicendarsi sul palco, che era molto bello, appunto, giovanissimi e invece jazzisti esperti, proprio espertissimi proprio.
2: Sì, è verissimo. Difatti mi sono un po' stupita anche della velocità, cioè in alcune gem non c'era neanche tempo di andare chi. Adesso chi suo? Già c'era il quartetto pronto. E stiamo lavorando tantissimo, io imparo tantissimo perché giustamente Daniele ci tiene anche un po' di più ai volumi, alla qualità del suono, all'acustica, non che io non ci tenga, però essendo in una fase di apprendimento sei già un po' overwhelmed, no? Dall'armonia, dal tutto, che non riesci all'inizio a pensare alla qualità del suono, no? Mentre lui, essendo già un musicista professionista, sì.
0: È una scuola fare jam per appunto imparare l'improvvisazione, ma anche la non improvvisazione, come abbiamo capito. C'era proprio bisogno di un posto dove fare jam a Lugano, in Ticino. Com'è la situazione per chi è appassionato di jazz?
1: Allora, non è che non ci fosse proprio il bisogno, perché comunque c'è il Jazz in Bass, che è un bellissimo posto dove si può andare a suonare, ogni tanto fanno anche delle jam anche lì, però i posti jazz ce ne fossero uno ogni strada, io sarei sono contento, quindi più ce ne sono meglio è, e soprattutto la vetrina jazz rispetto al Jazz in Bass è molto più piccolo, è molto più informale, è proprio un'altra dimensione che secondo me serve anche a fare cose diverse. Difficilmente potrei ospitare il grande quartetto che arriva dagli Stati Uniti nella vetrina, perché se ci stanno dentro 30 persone le devi proprio stipare, quindi è proprio un'altra dimensione, più di quartiere, più di zona, più alla mano, è quella l'atmosfera che secondo me piace anche alle persone che vengono lì, perché vedi che la gente passa, sbircia dentro, guarda cos'è, poi torna e si ferma lì a ascoltare, magari non è neanche appassionata di jazz, però c'è lì un po' di gente che balla, un po' di gente, e questo secondo me che serve ancora più di locali istituzionali, che ovviamente sono assolutamente fondamentali, e anzi ringraziamo il Jazz in Bass per il lavoro fantastico che fa, però proprio per avvicinare i giovani e le persone che non sono già appassionate di jazz, una cosa così sulla strada è fantastica, è proprio la dimensione ideale secondo me.
0: E questa sera, Luana, cosa c'è alla vetrina jazz?
2: Questa sera c'è un interessante incontro con Fabio Pinto, se non mi sbaglio, che è rappresentante di Sonart, che ha proposto un po' di esporre il progetto di Sonart. Grazie Fabio, non vedo l'ora di andare infatti, perché tratta degli argomenti che sono sempre un po'... E sono un po' scomodi noi musicisti, no? Un po' più burocratici riguardo ai diritti, no? Del musicista, il cachet, la Suisa. Internet è pieno di queste informazioni, però è bello che ci sia un'associazione che aiuta un po' a canalizzare tutta questa molle di informazioni. Adesso saremo 7-8 musicisti sicuri, speriamo anche di più, che verranno a sentire che cosa ha da dirci Fabio.
0: Da che ora a che ora?
2: Allora, dalle 6:30 in avanti, poi dalle 7 in poi inizia la jam, ma inizia in maniera molto tranquilla, inizia a arrivare la gente, fino a che non c'è una piccola formazione già, un trio, un quartetto già disposto di iniziare, no? Quindi,
0: e come si fa a raggiungere, per chi volesse all'ascolto, si dice adesso tra mezz'oretta io vado alla vetrina jazz?
2: Ma sì, in via Giovanni Ferri 7, proprio
1: a Lugano.
2: A Lugano, esatto, sì. Si vede perché è un negozietto proprio al piano terra, quindi non si può non vedere. Stiamo cercando di mettere una lavagna con scritto Jam Session fuori, senza disturbo.
1: Se uno sente la musica che esce, secondo me è già esplicativo.
2: Ah, ma poi siamo, ma sai che siamo anche su Google, se si scrive la vetrina jazz, esce via Ferri 7.
1: Hai visto?
2: Io non ho fatto niente.
1: Vi hanno messo loro.
0: Imparate in fretta l'arte del business anche, non soltanto le scale musicali. E in chiusura di questa sezione volevamo chiederti di presentare il brano che hai scelto.
2: Appunto, Bebo Valdés, importantissimo pianista cubano. Però l'album che mi piace è insieme a Cicala, è una fusione totalmente, c'è bolero, c'è Latin jazz cubano e c'è il flamenco.
3: Y aunque tú

0: Lagrimas Negras, Bebo Valdes, Diego El Sigala, Il Cicala.
1: Abbastanza ridere. E la canzone scelta dalla nostra Luana, che ci deve lasciare perché sta scappando dove?
2: Sto andando alla Vetrina Jazz, al famosissimo incontro con Suonarte, dopo...
3: Ormai celebre.
2: Esatto, e dopo Jam Session, ci vediamo lì.
1: Tutti lì ti raggiungeremo dopo.
2: Vabbè, io vi ringrazio, grazie a tutti quanti, Radio Gwen, Christian, Armando, Andrea, Ale, tutti quanti, grazie.
3: Ma grazie a te, Luana.
2: E ci vediamo lì, ciao.
3: A dopo.
1: Ciao Luana. E ciao Andrea.
3: Rieccomi.
1: Adesso è arrivato il tuo turno di giocare a questo gioco del tutti quanti vogliono fare jazz, l'avete inventato voi, quindi non puoi.
3: È vero.
1: Tu non sei jazzista come Luana,
3: no,
1: che era
3: per
1: pianista,
3: niente.
1: Però sei un grande appassionato.
3: Moderatamente, nel senso che ho una conoscenza molto sparsa e confusa, ci sono delle cose che mi piacciono, altre che non mi piacciono, altre che non conosco proprio, che sono la maggioranza. Quindi in realtà ho un approccio molto amatoriale anche all'ascolto.
1: Com'è che ti sei avvicinato all'ascolto del jazz?
3: Ma devo dire che come diverse altre persone, anche per me è stato il cinema in realtà a farmi conoscere questo genere musicale, perché spesso nei bei film e anche nei bei cartoni animati, come raccontavamo prima, c'è il jazz. E mi ricordo di aver visto un film dove c'era una colonna sonora, dove c'erano anche dei brani jazz, e poi di essermeli andati a cercare sull'internet 56k col modem che c'era ai tempi. Forse neanche quello c'era ancora, qualche anno dopo.
1: Ma tu sei anche documentarista e hai provato a raccontare questo mondo, magari entrando dall'esterno. Com'è capire questo mondo e raccontarlo attraverso le voci dei protagonisti?
3: Ma è stato curioso, perché forse il primo in assoluto lavoro che ho fatto nel mondo dell'audiovisivo, 15 o più anni fa, era proprio un documentario sul jazz che abbiamo girato con una regista che si chiama Marianna Cattaneo a Milano, ed era un documentario che lo trovate su YouTube, si chiama Al Capolinea, è molto bello, e raccontava di questo locale jazz che al momento non c'è più, ma negli anni 70-80 così era proprio la mecca, una delle mecche del jazz europeo, nel senso che tutti i grandi musicisti passavano da Milano, e tutti quelli che passavano da Milano, dopo il concerto vero, quello nel teatro grande per il pubblico con lo smoking eccetera eccetera, andavano a finire la serata al Capolinea con le birre, le canne eccetera eccetera. Quindi era veramente la parte più sincera del jazz.
1: Tu vieni da Como, frequentavi un po' questi ambienti?
3: No, sono vecchio,
1: club,
3: ma non così tanto purtroppo da frequentare il Capolinea, che ha chiuso negli anni 90, che io avevo 10 anni, quindi no. Però in realtà no, perché io mi sono appassionato al jazz.

0: più tempo ad arrivare a questo genere perché è obiettivamente più complesso di altri, del pop così, e quindi richiede forse un ascolto un pochino più maturo, non lo so, potrebbe essere.
1: E com'è che ti orientavi? Andavi per artista oppure per genere, piano piano scoprendo questo mondo?
0: Allora, sì, assolutamente per artista, nel senso che non è forse stata i primi brani che ho ascoltato, ma a un certo punto della mia vita ho incontrato Chet Baker e ho detto: ma che cos'è questa roba meravigliosa? Io non voglio mai più ascoltare nient'altro. Poi non è vero, cioè, ho ascoltato anche altre cose, però Chet Baker Sings è un album che comunque almeno una volta al giorno un brano di quelli me li faccio sentire. Perché è una cosa che non lo so, non saprei descriverla, risuona con la mia anima, mi parla di cose di cui io non sento, che non sento da nessun'altra parte. E quindi, a seconda dello stato d'animo, io ho bisogno fisico di sentire quell'album nello specifico e anche altri musicisti che riescono ad avere questo tipo di impatto. Quel tipo di melanconia cool così che c'è nel jazz e in pochi altri generi, devo dire.
1: Alessia, che comunque sempre qui con noi, annuiva perché mi ha raccontato prima anche lei, è stata folgorata da Chet Baker.
2: Oh sì, io anche ho scoperto il jazz piuttosto con i film e tutto. Woody Allen, per quanto sia un
0: Eh sì.
2: regista un po', vabbè, problematico, e i suoi film
0: Io amo Woody Allen, quindi del
2: hanno una
0: resto
2: colonna sonora
0: l'amore non ha
2: pazzesca,
0: ragione, come
2: no,
0: sai
2: appunto.
0: benissimo.
2: E la maggior parte del jazz che ho scoperto era grazie, vabbè, ai suoi film e a tanti altri film, però in particolare i suoi. E anche, non so, Cowboy Bebop per
0: Sì,
2: citare i
0: ma
2: cartoni
0: sai che
2: animati.
0: sì,
2: Cowboy
0: davvero anche quello aveva
2: Bebop
0: una sigla jazz assolutamente folgorante.
2: è un album d'oro,
0: Sì,
2: cioè è il
0: sì, sì, sì, sì.
2: cartone animato che devi assolutamente guardare. Anche il suo fratello gemello Samurai Champloo, che però è più tipo hip hop,
0: Quello non lo conosco, ma
2: super
0: Cowboy
2: consigliato anche
0: Bebop me lo
2: quello.
0: ricordo come lo guardavo su MTV e aveva una colonna sonora
2: Sì.
0: favolosa proprio.
2: Però appunto Chet Baker in particolare, sì, cioè, magari ero troppo piccola per ascoltare quelle cose, però mi hanno folgorato abbastanza e soprattutto al liceo, mi alzavo la mattina, non davo alla giornata neanche il buongiorno, io decidevo, ok, Chet Baker, sarà quella giornata malinconica, fa niente, però...
0: Sì, ti dà un certo mood che forse non è allegrissimo.
2: Però le giornate di pioggia di novembre, che proprio non c'hai sbatti di andare a scuola e ti metti Chet Baker che parla di come perde i treni e tu effettivamente eri lì mezzo addormentato che perdevi tutti i treni, cioè sì, funziona, falso lavoro.
1: Lo so che sto facendo una stoccata cattivissima, ma Chet Baker può essere considerato anche un po' da ascensore, invece serve proprio l'abitudine anche di ascoltare magari più volte un album per capire, no, questa cosa qui
0: Allora,
1: è molto più, Alessia non è d'accordo, ma è molto più, appunto come dicevamo prima, tra virgolette anche sofisticata, ma anche nella sua semplicità, per cui è molto anche più profonda di quel che può sembrare a un ascolto superficiale, magari anche in ascensore.
2: Devo dire che internet ha fatto una grande cosa che, non so, il genere lo-fi ha fatto sì che molti giovani si avvicinassero di più al jazz, perché le canzoni di Chet Baker, ad esempio, sono state samplate abbastanza spesso da molti artisti giovani lo-fi su internet, che sì, sono diventati quei tormentoni da TikTok o video YouTube, però hanno ringiovanito un genere che era considerato elite, appunto sofisticato, e l'hanno portato all'orecchio dei giovani che magari si ascoltano la versione di internet lo-fi, però magari vanno anche a cercarsi l'originale, dopo dicono wow, e dopo capiscono dopo la profondità invece dell'originale, che magari viene un po' sciacquata via, però rimane
0: Sono
2: dentro.
0: assolutamente d'accordo con te, infatti anche molti pezzi hip hop, molte cose, andavano proprio a campionare certi giri di batteria,
2: Kanye
0: tipo di
2: West.
0: Buddy Rich, eccetera, eccetera. Quindi in realtà sì, c'è tutta una trasmissione che è avvenuta anche grazie a questi sample che hanno fatto un po' riscoprire il jazz, sì.
2: Alla fine tutto il mondo del sample

0: taglia e anche ricuce un po' i rapporti con i vecchi generi, e ci sta questo.
1: Vero, vero, sì, no, mi sono accorto anch'io di questa cosa della lo-fi che ha fatto un po' un revival di questo genere, del cool jazz anche molto, no?
2: Pensa che il Blue Note ha fatto un album che è proprio, hanno scelto solo canzoni che poi sono famose perché sono state usate in dei sample successivi. Infatti è un album bellissimo.
1: Ma Andrea, adesso dobbiamo svelare un piccolo segreto.
2: Ok.
1: Perché mi hai raccontato
2: Privatamente,
1: qualche
2: sì.
1: tempo fa, però eravamo alla vetrina jazz, possiamo dirlo questo si può dire, che comunque nonostante tu sia un appassionato, un ascoltatore, provi anche nel tuo piccolo a suonare.
2: Allora, sì, io suono il clarinetto e rivendico il fatto di usare la musica come strumento privato, nel senso che secondo me è proprio bello avere uno strumento che suoni soltanto per rilassarti, sapendo che non farei mai nessun concerto, sapendo che non ti interessa entrare in una band, avere qualcosa che tu tieni come tuo, come privato. Come modo di espressione, come passatempo anche, senza doverci investire emotivamente o chissà che cosa. E, anche se è una cosa magari un po' strana, magari anche un po' inutile, perché tanto suono da solo, suono male, ma chi se ne frega. È un modo di vivere la musica che, parlando sempre con i musicisti, loro invece vivono proprio l'ansia di che cosa ne farò della mia arte. E vabbè, giustamente loro ci investono tantissimo tempo, tantissime energie, anche tantissimi soldi, e quindi li capisco. Però è molto bello in realtà avere una tua passione che coltivi solo per te stesso. E sarebbe bello far conoscere e insegnare la musica anche da questo punto di vista. Quindi non insegnando il solfeggio, senza insegnare le note, così, ma proprio insegnare a usare uno strumento per rilassarsi.
0: Ma anche hai iniziato tardi, giusto, a
2: Sì,
0: suonare?
2: un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa,
0: E questo
2: sì.
0: anche ferma molta gente, il fatto che c'è quest'idea che o inizi da giovane a suonare o non hai un futuro, o non sarai mai bravo,
2: Ma
0: però è appunto.
2: può essere anche vero, ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, non tutti quelli che vogliono suonare uno strumento poi devono avere l'impressione. Perché poi è tutto anche, come dire, un concetto utilitarista dell'arte che è brutto. Invece, nei tempi antichi, per esempio, si usava molto più l'arte come intrattenimento, anche solo per se stessi, anche solo come passatempo, anche solo per cazzeggiare. Adesso noi se lo facciamo dai 15 ai 19, poi basta perché dobbiamo studiare, dobbiamo lavorare, dobbiamo produrre e fatturare, e invece non necessariamente.
1: Però, Alessia, tu per spezzare una lancia, per chi inizia anche un po' più tardi, mi hai raccontato che comunque ci sono grandi artisti che hanno iniziato tardi e che comunque hanno trovato la loro via.
0: Boh, sì, cioè adesso non. Jazz io non sono molto esperta, però Sonic Youth, per dire, Kim Gordon ha iniziato tardi, tipo sui 30 anni, e vabbè, i Sonic Youth li conoscono tutti. Ma anche Patti Smith, ad esempio, lei non è nata musicista, lei è nata, boh, prima scrittrice, sì,
2: Forse
0: poetessa,
2: poetessa, sì.
0: poetessa, però lavorava in realtà in una libreria. Lei faceva a caso, e poi. Per caso si è trovata a New York, ha conosciuto gente, poi ha iniziato a pubblicare così e ha iniziato dopo a suonare perché, non so, penso un Bob Dylan di turno le ha lasciato lì una chitarra e gli ha detto, boh, tieni, suona. Adesso non mi ricordo chi, però un grande cantante gli ha lasciato lì la chitarra e gli ha detto, dai, prova a trasformare le tue poesie in musica. Però ha iniziato tardi e senza nessuna lezione, senza niente. E sì, cioè, è un po'. Un cliché dire, ah, se non inizi da giovane, dopo non avrai più.
2: E anche questa cosa della formazione musicale, adesso Luana è andata via, quindi lo posso dire, è bellissimo, ma non per forza, cioè nel senso, non è la neurochirurgia che se sbagli muore la gente. Puoi anche prendere uno strumento, suonarlo come vuoi, fare delle cose orecchio, cazzeggiare, non succede niente, non c'è niente di male.
1: E tu, Andrea, ci hai portato anche tu un brano, vuoi presentarlo?
2: Allora, il brano che volevo farvi sentire, l'ho conosciuto, è stato uno dei primi brani jazz che ho sentito in un film, Io ballo da sola di Bertolucci, ed è Nina Simone con My Baby Just Cares for Me.

0: lasciamo finire questo ultimo accordo di Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, scelto da Andrea Palamara, qui a rappresentare tutti quanti vogliono fare jazz, il programma che potete ascoltare anche su Radio Gwen. Adesso ci ascoltiamo invece un intervento di Fabio Pinto, che è responsabile ticinese di SonArt, l'associazione svizzera di musica, che ci parlerà proprio dell'intervento che faranno, dello scambio che faranno tra poco alla Vetrina Jazz.
1: Siamo giunti alla 34esima edizione di Festate, Festival di Cultura e Musica dal Mondo.
0: Piccolo errore tecnico, ma ritorniamo adesso.
1: Siamo giunti.
0: Allora, aspettando che parta il servizio, ricordiamo che appunto questa sera la Vetrina Jazz a Molino Nuovo ci sarà la Jam Session di appunto questo spazio che è aperto qualche mese fa, un'idea portata avanti da Luana Marletta, che abbiamo sentito poco tempo fa, e la regia mi dice che siamo pronti, quindi Fabio Pinto, SonArt per la Vetrina.
1: Siamo giunti alla 34esima edizione di Festate, Festival.
0: Abbiamo un piccolo problema tecnico di nuovo, ma se vogliamo possiamo espandere questo piccolo discorso, comunque sempre qua con Andrea.
2: Il pezzo non è ancora pronto, ma tu sai benissimo cos'è SonArt, ce lo puoi raccontare.
0: SonArt è un po' l'associazione cappello di professionisti e professioniste di musica che appunto vuole difendere i loro diritti e aiutarli a trovare anche uno spazio, a professionalizzarsi, a capire come essere musicisti oggi in Svizzera.
2: Una specie di sindacato dei musicisti.
0: Sì, praticamente sì, e tra l'altro appunto organizzano vari incontri, infatti vi consiglio di andare sul loro sito, e ce n'è appena stato uno anche importante per parlare un po' di come si vive appunto la musica in Ticino, e in particolare anche come organizzare concerti, come trovare spazi per le band. Ma mi dicono che il servizio è prontissimo, quindi Fabio Pinto di SonArt, buon ascolto.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Gwen. Mi chiamo Fabio Pinto e sono il coordinatore di SonArt per la Svizzera italiana. Io vivo qui, lavoro qui e faccio anche il musicista, suono con il gruppo Montemai. Questo per dire che non parlo della scena musicale ticinese dall'esterno, ma ne faccio parte e conosco le difficoltà quotidiane, conosco le persone. È proprio per questo che ho scelto di impegnarmi su questo fronte. SonArt è l'associazione svizzera che rappresenta le musiciste e i musicisti indipendenti. Siamo circa in 3.000 in tutta la Svizzera, dal jazz all'elettronica, dal folk alla pop, e lavoriamo su condizioni di lavoro, diritti, riconoscimento professionale. In Ticino stiamo costruendo qualcosa di più specifico, si tratta di una rete per chi fa musica indipendente, uno spazio dove la scena può parlare con una voce sola quando si tratta di dialogare con le istituzioni. Facciamo anche workshop, presentazioni, mettiamo in rete musicisti e musicisti, e l'evento di stasera è un esempio concreto di quello che stiamo cercando di costruire. La Vetrina mi sembra un esempio perfetto di come funziona davvero la cultura indipendente. Non parte da un bando, non parte da un progetto finanziato, ma parte da alcune persone con un'idea chiara e uno spazio minuscolo, e in poco tempo diventa un punto di riferimento. Qui si vede la gente che arriva da fuori, si ferma in strada, balla. Questo è il tipo di energia che le istituzioni ticinesi faticano ancora a riconoscere e a sostenere strutturalmente. Oggi siamo qua a presentare SonArt ai musicisti e alle musiciste che animano il Jam Session, perché è esattamente in realtà come vogliamo essere presenti in questa scena. Un grande grazie a Radio Gwen per essere presenti e alla Repubblica delle Palme per lo spazio e per il lavoro che fate per la scena. Vi lascio con un brano che si intitola Furious Seasons, è un brano di Nicolas Masson, Roberto Pianca e Emanuele Maliscalco dal disco Third Reel, uscito su ECM nel 2013. Roberto Pianca è ticinese, uno dei chitarristi jazz più interessanti che abbiamo in questa regione, ed è un bel promemoria di cosa sa produrre la scena musicale indipendente da queste parti quando ha lo spazio per farlo. Grazie e ciao.

0: Era Furious Seasons di Nicolas Masson, Emanuele Maniscalco e Roberto Pianca, chitarrista ticinese jazz. E ora un annuncio per invitarvi al festival Festate di Chiasso, dove troverete tantissime cose, tantissima musica, ma lascio la parola a Roberta Canonica.
1: Siamo giunti alla 34esima edizione di Festate, Festival di Cultura e Musica dal Mondo, che si terrà in piazza del Municipio Chiasso venerdì 12 e sabato 13 giugno. Festate è un evento unico nel suo genere, che promuove le culture del mondo con un'attenzione particolare ai valori della socialità, dell'inclusione, dell'incontro tra persone e comunità diverse. È proprio questo spirito, prima ancora della dimensione musicale e culturale, a rappresentarne il cuore. Inoltre, da 16 anni all'interno del festival è presente anche il palco Chenov, ormai diventata una vera e propria costola di Festate. Si tratta di un palco adiacente alla piazza principale che offre a band e DJ legate al territorio la possibilità di esibirsi durante le pause e al termine dei concerti del palco principale fino alle 3 di mattina. Chenov è situato nella piazzetta dietro il municipio, uno spazio pensato per favorire l'incontro, il dialogo, la convivialità, ascoltando buona musica in un ambiente informale aperto. Sarà presente anche una vivette gestita dall'associazione Esperance Acti, che destinerà parte dei ricavi a scopi benefici. Anche quest'anno ci sarà un punto di ristoro con cibo e sapori di diverse provenienze, ci sarà il mercato delle culture e, grande novità dedicata soprattutto ai bambini e famiglie, la presenza di alcuni artisti di strada. Non da ultimo, Festate sarà un'occasione per celebrare anche la Giornata Mondiale del Rifugiato. Gli artisti di Festate saranno venerdì 12 giugno DJ Costa, Davide Ambrogio e, per finire, la cantante nigeriana Neka. Sabato invece dalle ore 21 sarà proiettata la partita dei mondiali e a seguire il gruppo musicale Super Ram. Per quanto riguarda Chenov, venerdì ci sarà l'Ampa Sextafeira, a seguire un DJ set di Smike Selecta. Sabato invece, durante la proiezione della partita sul palco principale, a Chenov ci saranno due DJ, Parro e R2R, concludendo la serata con un ospite internazionale, EM Elettromassa.
0: E siamo in chiusura di questa puntata della Repubblica delle Palme. Siamo rimasti io e te, Andrea. Abbiamo salutato Luana Marletta, che è andata alla Vetrina Jazz, a cui rinnovo l'invito a chi ci ascolta di raggiungerla appunto per sentire le jam session. Andrea, com'è andata?
2: Eh no, tutto molto bello, poi dopo ci sentiamo, ci vediamo a suonare un po' di jazz, ci mettiamo lì, ascoltiamo, facciamo cose, le birrette, molto bello.
0: Porterò delle bacchette per accompagnarti al clarinetto. E io vi ricordo che appunto Andrea Palamara e Luana Marletta sono il conduttore e conduttrice di Tutti quanti vogliono fare jazz, il programma per andare a scoprire questo universo incredibile che potete sentire appunto sul sito di Radio Gwen. Aspettiamo poi no nuove per il futuro. Io vi ricordo anche che su Radio Gwen c'è un altro programma che si occupa di jazz, Jazz Café, in onda tutte le domeniche dalle 11 alle 12 a cura di Luca Costanzo.
2: Mitico DJ Costa.
0: Bellissimi, bellissimi mixtape.
2: Eh sì.
0: e grazie mille Andrea, grazie mille anche Armando alla tecnica
2: Grazie a te, Cristian.
0: grazie anche a chi ci ascolta. Alla prossima settimana con la Repubblica delle Palme.
2: Ciao.

conquer, grand penetrate, rest by touching.

C'è una chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ai limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dose massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure, questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare. Registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso sul serio.

Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi e ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati. Il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra due querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. Ed è veterano però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Then Words. Ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.